pure alla chiama niente lo embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora.